0: Parlez-vous France?
1: Dove se non saremo utile, se ni sopravvino una povera niti enega volivne da risultati.